0: Passi fama,
1: passi.
0: Ina fingi fingi, ina jingi jingi. Alla muove la top,
1: papa.
0: Cholo cholo cholo cholo cholo cholo. Kama na passi fama,
1: passi.
0: Ina fingi fingi, ina jingi jingi. Alla muove la top, cholo cholo cholo cholo cholo cholo. Top back lima so,
1: lima.

me boca la, la boba de. Primo, o me boca la, da la bobo bobo boca la boca la bobo boca la boca. Ilu di kubele. Kubele kuku kuku kubele kubele kuku kuku kubele kubele kuku. Kumiti ti ti ti ti kumiti kumiti ba di shoko di shoko. Di shoko di shoko. Chumbala chumbala chumbala chumbala chumbala kukola ola. Bibi koko koko koko bibi koko bibi koko kola. Kola kukola. Bala pega bu pega bu pega bu pega pega bu kina. Connect. Bim kina kina, ibono kina, kukina, kukina, kukina. Papa kilima so, yo. Kama na fasi fama, ina finji finji, ina jingi jingi. Ala move le toka, cholo cho cho cho cho, cholo cholo cho cho cho cho. Kama na fasi fama, ina finji finji, ina jingi jingi. Ala move le toka, cholo cho cho cholo cholo. Papa kilima so. Papa que le masó.